voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non potrai, e accanto a

di sole, così col suo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà.

la notte ti perderai, e sola, sola, sola nel buio mi chiamerai. Ti voglio cullare, cullare,

sole, così col suo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà e mai più freddo sentirà. Ma tu fuggirai e nella notte